0: voi ho avuto il Pfizer, ma mio padre è il Covid.
1: Questo
0: è il Pfizer, 3 mL